Kongoi amu kitoretech, kongoi Kiptaiyat. Machang kena kelingon nerube, newendi ak pesa dadi. Amache kechokchin.